0: Terus kuimba kwa Dominga sindi Belita. Halo, bondia takulandilani.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, atajua jina kutimumbila telefoni anu.
1: Kuimba kuno kuzambezia, distritu cha bere, chira gojogo.
0: Yai, timba e, pelika ni mwoni kwa bale wanu.
1: Mwoni wanda amura ndire inu pampango.
0: Segomo,
1: Achuri so, kazi wangazi merda tunisi. Maria Fazenda, Lucia Vilela, Miana Anga, Rufini, Anabela, Sonia, Nidi, Lucia, Aisha, Virginia, mina so da muiwara anzanga watera jambereke kumkuba samora mugawa bigi maza atu onse rekundiva ntawi mzizuno elandirio somoni wanga mzikomo dakuta
0: sikomo sikomo asante asante.

arrivano solo per due anni. E non mi erava 14 ore e 33 minuti. Per quanto riguarda, quando la cava è lì, San Pirelli, il cunolero. E se non lo facciamo, come le maraglie. Zoi Toras, e marne che la umana male piro. Per quanto non la cava, non mi ha un hali se la pa un. Ni la posso copila. Ni rilevani, ho nella provincia uniesa. Ni hena che provincia o cap delegato un pulla pa cosa mbezi, ya. Ni che la ho toccalamo, sa. La sintoma non hiena hiena. Hai provincia yen himahu. Intorno a provincia uniesa. Ni poi la un tipo, ya. Sino e hiwani. Anati show Pedro Silemani. O microfone mio Januário Eduardo Mário. Caribou.